0: il tuo compleanno. Fai 18 anni. Anzi, ti avevo preparato una sorpresa.
1: Anch'io una sorpresa per te. Ecco perché ti ho chiesto di...